Radio Paesi dell'Hérault e RPH Sud, la vostra radio localmente implicata e musicalmente ispirata.

0: mi rimangio le mie avance e al mio tavolo in trans me la prendo con me.
1: Cigola, questa mia gamba di plastica

0: piantata a un petto che palpita e che tregua non mi dà.
1: Cosa mi piglia?

0: La résistance est notre mère. Je te préviens, ne reste pas en travers de mon chemin, parce que si tu es là, que tu me regardes, eh bien regarde-moi dans les yeux alors. Car je te préviens. Tu finiras par m'aimer.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo. Alla stazione di volo, una gallina dalle uova d'oro. Però non sono nessuno, non sono nato con la faccia da duro. Ho anche paura del buio, se faccio botte le prendo.